0: solo sei già da lì.
1: Micro 5.
0: Salazar, Christian. Hey, Adam.
1: Microphone 21%.